0: Walter, al 480 le vamos a mandar una un roll up al 480, un roll up.
1: Bobby, thank you.
0: Thank you, Walter.